0: 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
1: Telefonate a Radio La Voce.

0: che hai passato.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 2:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Mi piace calcolare le distanze da qui, proiettarmi nello spazio siderale da qui, da qui, da milioni ad occhio e croce di persone da qui.

0: sincronia.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Radio La Voce.
3: Radio.
4: Ladies and gentlemen.
5: Radio La Voce. Radio La Voce.
2: Radio La Voce.
4: It's the new style.
6: Radio La Voce 96 800 MHz in FM stereo.

0: perdo le parole.
1: Non mi toccare perché ti odio, non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

fatto. Arrivato col punto della strada, sono il riassunto. Mi becco insieme a un amichetto, senza criterio, occhio che scuffio. Ti voglio un poco più adulto.

0: Sono le 3:33.
1: Quando mi hai letto la mano, ci hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi, come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

niente più. Fa sta buona, ma quando te fa male, uscila se fa nira tu stai tu. Si tiene luce aperta rindo scuro,

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: ABC.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.
4: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
4: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
4: Telefonate a Radio Lavoro. Telefonate al numero...
3: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

se penso alla mia vita giurassica, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

0: One, two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:31. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 27 luglio, che apriamo con il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17.30 di giovedì 28 luglio 2026 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio numero 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto 2, variante non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario 2026-2029, dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione del rappresentante del comune in seno all'assemblea dell'associazione. Punto 5, accettazione di donazione di immobile sito in vico municipio numero 6, ex Molino Vargiolo. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del testo unico degli enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu è stato convocato in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci numero 12 il prossimo mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 16 per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Punto 2, mozione presentata dal gruppo consigliare Villa Puzzu Facciamo 31 ad oggetto destinazione di una quota dell'avanzo libero di amministrazione per il sostegno delle attività commerciali del centro urbano mediante il funzionamento di iniziative di animazione territoriale per la stagione estiva 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa sui rifiuti urbani portuali e determinazione scadenza pagamenti del tributo anno 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa sui rifiuti urbani portuali.

0: Il 31 luglio alle ore 13. Durante l'adunanza saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Punto 1. Approvazione verbali sedute precedenti. Punto 2. Variazione numero 6 2026 al bilancio di previsione 2026-2028. Ratifica deliberazione della giunta comunale numero 86 del 29 giugno 2026. Punto 3. Articolo 193,2 e articolo 175,8 del testo unico enti locali. Verifica degli equilibri di assestamento generale del bilancio di previsione degli anni 2026-2028. Punto 4, articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000, riconoscimento legittimità di un debito fuori bilancio a seguito di sentenza numero 84/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, sezione 3, società immobiliare Visconti SRL contro il comune di Muravera. Punto 5, piano economico finanziario, servizio di igiene urbana, quadriennio 2026-2029, approvazione e validazione. Punto 6, tariffe ai fini della tassa dei rifiuti, anno 2026, approvazione. Punto 7, adesione alla rottamazione quinques, articolo 1, comma da 82 a 101, legge numero 199-2025, articolo 10 quinques, decreto legge 38-2026, convertito con legge 88-2026. Punto 8, nomina commissioni consigliari permanenti. Punto 9, interpellanza del gruppo di minoranza sullo stato operativo della compagnia Barracellare di Muravera, sulla gestione e custodia del mezzo antincendio e sulle iniziative dell'amministrazione in merito alla revisione del regolamento comunale. I lavori del Consiglio Comunale potranno essere seguiti in diretta streaming utilizzando il seguente link https://servizioonline.comunedimuravera.it/portale/albopretorio o ancora in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione,
2: informazione,
1: news, informazione locale,
3: l'informazione di Radio La Voce.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 8 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: C'è uno sguardo davanti a me

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

come due calamiti, attaccarci le dita, anche quando non c'è, non c'è neanche un raggio di sole, neanche un televisore, siamo solo io e te, non c'è neanche.

0: Sono le 9:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

E adesso che farò? Non so che dire. Ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna.

0: Sono le 10.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 27 luglio, che apriamo con il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17.30 di giovedì 28 luglio 2026 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio numero 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto 2, variante non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario 2026-2029, dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione del rappresentante del comune in seno all'assemblea dell'associazione. Punto 5, accettazione di donazione di immobile sito in vico municipio numero 6, ex Molino Vargiolo. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del testo unico degli enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu è stato convocato in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci numero 12 il prossimo mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 16 per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Punto 2, mozione presentata dal gruppo consigliare Villa Puzzu Facciamo 31 ad oggetto destinazione di una quota dell'avanzo libero di amministrazione per il sostegno delle attività commerciali del centro urbano mediante il funzionamento di iniziative di animazione territoriale per la stagione estiva 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa sui rifiuti urbani portuali e determinazione scadenza pagamenti del tributo anno 2026. Punto 5, salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 6, approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del comune di Villa Puzzu. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi anche in differita streaming sulla pagina Facebook del Comune. Il Consiglio Comunale di Muravera si riunirà invece in seduta straordinaria presso la sala consiliare Professor Piero Loddo del Palazzo Municipale in Piazza Europa numero 1 il prossimo venerdì 31 luglio alle ore 13. Durante l'adunanza saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti. Punto 2, variazione numero 6 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 86 del 29 giugno 2026. Punto 3, articolo 193,2 e articolo 175,8 del testo unico enti locali, verifica degli equilibri di assestamento generale del bilancio di previsione degli anni 2026-2028. Punto 4, articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000, riconoscimento legittimità di un debito fuori bilancio a seguito di sentenza numero 84/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, sezione 3, società immobiliare Visconti SRL contro il comune di Muravera. Punto 5, piano economico finanziario, servizio di igiene urbana, quadriennio 2026-2029, approvazione e validazione. Punto 6, tariffe ai fini della tassa dei rifiuti, anno 2026, approvazione. Punto 7, adesione alla rottamazione quinques, articolo 1, comma da 82 a 101, legge numero 199/2025, articolo 10 quinquest, decreto legge 38/2026 convertito con legge 88/2026. Punto 8, nomina commissioni consigliari permanenti. Punto 9, interpellanza del gruppo di minoranza sullo stato operativo della compagnia Barracellare di Muravera sulla gestione e custodia del mezzo antincendio e sulle iniziative dell'amministrazione in merito alla revisione del regolamento comunale. I lavori del Consiglio Comunale potranno essere seguiti in diretta streaming utilizzando il seguente link: link https://servizionline.comunedimuravera.it/portale/albopretorio o ancora in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione,
1: informazione,
0: news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ogni giorno tutte le hit.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: Sono le 12 e 3 minuti.
3: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: 2026 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio numero 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto 2, variante non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario 2026-2029, dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione del rappresentante del Comune in seno all'Assemblea dell'Associazione. Punto 5, accettazione di donazione di immobile, sito in vico Municipio numero 6, ex Molino Vargiolu. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028, ex articolo 193 del testo unico degli enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu è stato convocato in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci numero 12 il prossimo mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 16 per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Punto 2, mozione presentata dal gruppo consigliare Villa Puzzu Facciamo 31 ad oggetto destinazione di una quota dell'avanzo libero di amministrazione per il sostegno delle attività commerciali del centro urbano mediante il funzionamento di iniziative di animazione territoriale per la stagione estiva 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa sui rifiuti urbani portuali e determinazione scadenza pagamenti del tributo anno 2026. Punto 5, salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 6, approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del comune di Villa Puzzu. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi anche in differita streaming sulla pagina Facebook del Comune. Il Consiglio Comunale di Muravera si riunirà invece in seduta straordinaria presso la sala consiliare Professor Piero Loddo del Palazzo Municipale in Piazza Europa numero 1 il prossimo venerdì 31 luglio alle ore 13. Durante l'adunanza saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti. Punto 2, variazione numero 6 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, ratifica deliberazione della giunta comunale numero 86 del 29 giugno 2026. Punto 3, articolo 193,2 e articolo 175,8 del testo unico enti locali, verifica degli equilibri di assestamento generale del bilancio di previsione degli anni 2026-2028. Punto 4, articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000, riconoscimento legittimità di un debito fuori bilancio a seguito di sentenza numero 84/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, sezione 3, società immobiliare Visconti SRL contro il comune di Muravera. Punto 5, piano economico finanziario, servizio di igiene urbana, quadriennio 2026-2029, approvazione e validazione. Punto 6, tariffe ai fini della tassa dei rifiuti anno 2026, approvazione. Punto 7, adesione alla rottamazione quinques articolo 1 comma da 82 a 101 legge numero 199/2025 articolo 10 quinques decreto legge 38/2026 convertito con legge 88/2026. Punto 8, nomina commissioni consigliari permanenti. Punto 9, interpellanza del gruppo di minoranza sullo stato operativo della compagnia barracellare di Muravera sulla gestione e custodia del mezzo antincendio e sulle iniziative dell'amministrazione in merito alla revisione del regolamento comunale. I lavori del Consiglio Comunale potranno essere seguiti in diretta streaming utilizzando il seguente link https://servizioonline.comunedimuravera.it/portale/albopretorio o ancora in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. E partiamo subito con la protagonista, ovvero sia la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade, settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Decima posizione ritroviamo Arisa, da Fotomosse, Amore Universale.

0: scende di una posizione dall'ottava alla nona posizione questa settimana, Dito nella piaga. Da Miss Italia abbiamo il piacere di ascoltare il nuovo singolo, ovvero sia Tropicana Hotline.
1: Ti prendi la lingua come un'aspirina,

0: dentro, guardare fuori.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: E sale invece di una posizione Blanco all'ottavo posto questa settimana. L'album si intitola Ma, è il momento di ascoltare 27 luglio dopo.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parere, classifica dal 27 luglio al 2 agosto 2026. Posizione numero 7, perde due posti J-Ax. Da Italia Starter Park, IPIO.
1: Vön,

nulla cambia per quello che riguarda la sesta posizione, dove ritroviamo Francesca Michelin. Anche in questo caso nuovo lavoro discografico per lei, Magia Bianca, questo è il titolo dell'album. E anche in questo caso un nuovo singolo ad ascoltare, Solstizio d'estate.

che a metà classifica troviamo Biagio Antonacci, che guadagna ben 2 posizioni rispetto alla settimana scorsa. Anche in questo caso, nuovo album per lui dal titolo Mustang. Ci ascoltiamo You and Me.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: Ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 27 luglio al 2 agosto 2026, dove la posizione numero 4 è la sorpresa di giornata perché perde il podio Samurai J. Da Amatore, in collaborazione con Federica Abbate, ci ascoltiamo il brano Prigione.

0: questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italian Parade. Posizione numero 3 scavalca Samuel J, quindi parliamo di Tiziano Ferro alla terza posizione, dall'album Sono un grande, Ti sognai.
1: Con permesso, ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano, mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai, ti chiedo mentre corro. Staccato tardi, oggi dal lavoro. Stai con me che fuori si congela questa sera.

0: chiedo anche se è tarda. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: E posizione invariata per quello che riguarda il secondo posto dell'Italian Parade, dove ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto ci ascoltiamo il brano Mama non mama.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, classifica ricordo dal 27 luglio al 2 agosto 2026, facciamo l'epilogo iniziando la posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Dito nella Piaga, Miss Italia. Ottava posizione per Blanco con l'album Ma. Settimo posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Sesta posizione per Francesca Michielin con Magia Bianca. Quinto posto per Biagio Antonacci con Mustang. Quarto posto per Samory J con Amatore. Terza posizione per Tiziano Ferro e il suo Sono un Grande. Secondo posto per Madame con l'album Disincanto. E alla prima posizione troviamo Ultimo, terza settimana di fila alla prima posizione dell'Italia Hit Parade. Anche in questo caso un nuovo lavoro discografico dal titolo Il giorno che aspettavo, e il singolo che ormai va in rotazione radiofonica in tutte le emittenti radio televisive, si intitola Quando dorme la città.

0: per non piangere, ci pensi metto a quel primo caffè.
1: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
2: E così dopo il grande successo, pensate, con oltre 250.000 persone che sono legate a Tor Vergata per questo ultimo concerto live di questo grandissimo giovane cantante e artista italiano. Il giorno che aspettavo, quindi l'album alla prima posizione dell'Italia Hit Parade per la terza settimana di fila. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce in compagnia di Mario che vi saluta, altrettanto fa il nostro grande Michele che cura la regia del programma e non ci resta che augurarvi buona estate 2026 a tutti voi, ciao alla prossima!
3: Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, Gruppo Intercomunale del Sarrabus e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.
1: Sono le 12:49. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 13:02. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo. Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21.30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

erano le nuvole fisse nel mio cielo. Mi dimenticavo spesso anche chi ero. Non avevo amici a cui aggrapparmi. Dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora. Era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce. Finché si è accesa quella luce.

0: Sono le 14 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
0: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 27 luglio, che apriamo con il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17:30 di giovedì 28 luglio 2026 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio numero 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto 2, variante non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario 2026-2029, dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del Comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione del rappresentante del Comune in seno all'Assemblea dell'Associazione. Punto 5, accettazione di donazione di immobile, sito in vico municipio numero 6, ex Molino Vargiolo. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028 ex articolo 193 del testo unico degli enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu è stato convocato in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del Comune in via Leonardo da Vinci numero 12 il prossimo mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 16 per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Punto 2, mozione presentata dal gruppo consigliare Villa Puzzu Facciamo 31 ad oggetto destinazione di una quota dell'avanzo libero di amministrazione per il sostegno delle attività commerciali del centro urbano mediante il funzionamento di iniziative di animazione territoriale per la stagione estiva 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa sui rifiuti urbani portuali e determinazione scadenza pagamenti del tributo anno 2026. Punto 5, salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 6, approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del comune di Villa Puzzu. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi anche in differita streaming sulla pagina Facebook del Comune. Il Consiglio Comunale di Muravera si riunirà invece in seduta straordinaria presso la sala consiliare professor Piero Loddo del Palazzo Municipale in Piazza Europa numero 1 il prossimo venerdì 31 luglio alle ore 13. Durante l'adunanza saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti. Punto 2, variazione numero 6 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 86 del 29 giugno 2026. Punto 3, articolo 193,2 e articolo 175,8 del testo unico enti locali, verifica degli equilibri di assestamento generale del bilancio di previsione degli anni 2026-2028. Punto 4, articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000, riconoscimento legittimità di un debito fuori bilancio a seguito di sentenza numero 84/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, sezione 3, società immobiliare Visconti SRL contro il Comune di Muravera. Punto 5, piano economico finanziario, servizio di igiene urbana, quadrennio 2026-2029, approvazione e validazione. Punto 6, tariffe ai fini della tassa dei rifiuti, anno 2026, approvazione. Punto 7, adesione alla rottamazione quinques, articolo 1, comma da 82 a 101, legge numero 199/2025, articolo 10 quinquest, decreto legge 38/2026, convertito con legge 88/2026. Punto 8, nomina commissioni consiliari permanenti. Punto 9, interpellanza del gruppo di minoranza sullo stato operativo della compagnia Barracellare di Muravera, sulla gestione e custodia del mezzo antincendio e sulle iniziative dell'amministrazione in merito alla revisione del regolamento comunale. I lavori del Consiglio Comunale potranno essere seguiti in diretta streaming utilizzando il seguente link: https://servizioonline.comunedimuravera.it/portale/albopretorio o ancora in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazioni,
3: informazioni,
1: news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
4: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

0: le 14 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Thank you, my brother.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

ascoltare impazienti il fluire del tempo, assicurarsi con un piccolo dolore di essere veri, lasciare un frammento del

0: Sono le 15 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te, cosa resta di un amore.
3: Informazione, informazione, news, informazione, locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.
5: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 27 luglio, che apriamo con il Consiglio Comunale di San Vito, che è stato convocato in seduta straordinaria alle ore 17.30 di giovedì 28 luglio 2026 presso la sala consiliare del Palazzo Municipale in piazza Municipio numero 3 per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente del 9 giugno 2026. Punto 2, variante non sostanziale all'interno della zona B3 su istanza di ditta privata. Punto 3, tassa sui rifiuti, approvazione del piano economico finanziario 2026-2029, dei relativi documenti e delle tariffe per l'anno 2026. Punto 4, adesione del comune all'Associazione Nazionale Città dei Limoni, approvazione della bozza di statuto e designazione del rappresentante del comune in seno all'assemblea dell'associazione. Punto 5, accettazione di donazione di immobile sito in vico municipio numero 6, ex Molino Vargiolo. Punto 6, verifica e salvaguardia equilibri di bilancio 2026-2028 ex articolo 193 del testo unico degli enti locali e assestamento generale del bilancio ai sensi dell'articolo 175,8 del TUEL, applicazione di quote di avanzo libero. Il Consiglio Comunale di Villa Puzzu è stato convocato in seduta pubblica straordinaria presso la sala consiliare del comune in via Leonardo da Vinci numero 12 il prossimo mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 16 per discutere e deliberare sugli argomenti del seguente ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Punto 2, mozione presentata dal gruppo consigliare Villa Puzzu Facciamo 31 ad oggetto destinazione di una quota dell'avanzo libero di amministrazione per il sostegno delle attività commerciali del centro urbano mediante il funzionamento di iniziative di animazione territoriale per la stagione estiva 2026. Punto 3, approvazione e validazione piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2026-2029. Punto 4, approvazione tariffe della tassa sui rifiuti urbani portuali e determinazione scadenza pagamenti del tributo anno 2026. Punto 5, salvaguardia equilibri di bilancio e assestamento generale al bilancio di previsione 2026-2028. Punto 6, approvazione del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche del territorio del comune di Villa Puzzu. I lavori del Consiglio Comunale sono aperti al pubblico in presenza e saranno trasmessi anche in differita streaming sulla pagina Facebook del Comune. Il Consiglio Comunale di Muravera si riunirà invece in seduta straordinaria presso la sala consiliare Professor Piero Loddo del Palazzo Municipale in Piazza Europa numero 1 il prossimo venerdì 31 luglio alle ore 13. Durante l'adunanza saranno discussi e deliberati i seguenti argomenti inseriti nell'ordine del giorno. Punto 1, approvazione verbali sedute precedenti. Punto 2, variazione numero 6 2026 al bilancio di previsione 2026-2028, ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 86 del 29 giugno 2026. Punto 3, articolo 193,2 e articolo 175,8 del testo unico enti locali, verifica degli equilibri di assestamento generale del bilancio di previsione degli anni 2026-2028. Punto 4, articolo 194,1 lettera A del decreto legislativo 267/2000, riconoscimento legittimità di un debito fuori bilancio a seguito di sentenza numero 84/2026 della Corte Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cagliari, sezione 3, Società Immobiliare Visconti SRL contro il Comune di Muravera. Punto 5, Piano Economico Finanziario, Servizio di Igiene Urbana, quadriennio 2026-2029, approvazione e validazione. Punto 6, Tariffe ai fini della tassa dei rifiuti, anno 2026, approvazione. Punto 7, Adesione alla rottamazione quinques, articolo 1, comma da 82 a 101, legge numero 199-2025, articolo 10 quinques, decreto legge 38-2026, convertito con legge 88-2026. Punto 8, nomina commissioni consigliari permanenti. Punto 9, interpellanza del gruppo di minoranza sullo stato operativo della compagnia Barracellare di Muravera, sulla gestione e custodia del mezzo antincendio e sulle iniziative dell'amministrazione in merito alla revisione del regolamento comunale. I lavori del Consiglio Comunale potranno essere seguiti in diretta streaming utilizzando il seguente link: https://servizioonline.comunedimuravera.it/portale/albo pretorio o ancora in diretta radiofonica sulla nostra emittente. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 24 gradi delle minime e i 32 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazione, informazione, news, informazione locale.
4: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

la mia storia la so solo io, insieme a chi mi ha amata davvero e chi insieme a me ha preparato una valigia e mi ha guardata dicendo tu corri, non sentirti sola, che sempre con te ci sarò.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

0: Programma dedica amici, che si apre come sempre con la nostra sigla cantata dai Mattia Bazzar, dedicato a te. Gianni ai microfoni del nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia che si trova come sempre in via Marconi 107 in Muravera, quindi se vi capita, magari passate da queste parti e volete venirci a trovare, potete farlo, suonate come si fa in qualche programma televisivo, si faceva, forse ora non più, e poi magari mi affaccio alla finestra, vi faccio salire, non dalla finestra, tranquillo. Vabbè, intanto un saluto a tutto il pubblico che ci segue sempre con affetto dalla radio, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia in questa nuova settimana insieme. I nostri viaggi musicali che ci portano in giro ad ascoltare le migliori hit italiane, internazionali, dance, la musica di oggi, di ieri, di domani e ovviamente le hit di quest'estate caliente. Tranquilli, perché questo mini frescolino sta per terminare, quindi già dicono gli esperti che continuano e, insomma, dovremo stare ancora in graticola per un bel po'. Comunque non parliamo del tempo, perché io cercherò di rinfrescarvi con la musica dell'estate 2026. Intanto saluto Roberta, Giorgio, che insomma sono ormai fan del nostro spazio dediche richieste, grazie per esserci anche in questa puntata. 346 12 72 406, numero con il quale messaggeri con noi. Allora si parte con Canto d'amore, il titolo di questa canzone, il primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi, Angelina Mango, Marco Mengoni.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, primo brano in programma, primo disco richiesta di oggi. 34-612-72-406, numero con il quale messaggiare con noi durante il nostro spazio dediche richieste, prima puntata di questa nuova settimana insieme, i nostri viaggi musicali che continuano con le hit di oggi, di ieri, di domani, tante new entry, novità discografiche. Beh, una delle novità di queste ultime puntate è anche questa canzone che andiamo ad ascoltare, la nuova di Achille Lauro, La città degli angeli.

Ancora un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8. Abbiamo amici che ci seguono anche in streaming dall'app, in DAB. Grazie per essere in mia compagnia. La città degli angeli, nuovo singolo di Achille Lauro. Lei è bella, brava, simpatica, e oggi ascoltiamo questo bel motivo maledetto, che è praticamente il titolo della canzone che mi ha richiesto un grande amico. Sono felicissimo che sia in ascolto, quindi con un saluto e una dedica all'amico Andrea con un motivo maledetto di Rene Grandi.

brava e bella Irene Grandi, l'ho scoperta io. Non stavo pensando che se fosse ancora vivo il grande Pippo Baudo avrebbe detto sicuramente così. Con un motivo maledetto, la grande Irene Grandi, scusate il gioco di parole, ma con un saluto, una dedica al grande amico Andrea che l'ha richiesta questa bellissima canzone. Ciao Andrea, grazie, alla prossima e noi continuiamo con gli U2.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Grande protagonista anche in quest'estate, Francesco Gabbani con Summer Funk, grazie a chi l'ha richiesta, al 346 12 72 406. Un saluto da Gianni, colui che vi parla dai nostri microfoni, dal mitico studio 1, dalla cabina di regia, dalla via Marconi 107 in Muravera. Si continua con la musica e la voce di Baby K e questo suo Tuca Macarena.

17.32, rigorosa diretta per lo spazio dediche richieste qui su Radio La Voce, nel nostro mitico studio 1. C'è tanta bella musica da ascoltare insieme in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme con Gianni e voi ovviamente all'altra parte che seguite il programma sempre con tanto affetto. Affetto ovviamente ricambiato dal sottoscritto. Dai dai, Shakira, buona voi.

Bene amici, così ci siamo ascoltati anche la colonna sonora dei mondiali di calcio che si sono conclusi da pochissimo con la vittoria della Spagna, non di vana, che forse ascolteremo più tardi, chissà. Comunque dai dai, Shakira, Burna Boy. Ok, continuiamo con il ritmo, che ne dite? Ormai ci siamo entrati nel ritmo, nello spazio dance con Shakira e Burna Boy, e continuiamo con questo nuovo di...

Bene, bene, abbiamo lanciato anche questo disco nuovo di Benny Benassi. C'è la piccola Giulia, la mia piccola fan del programma Dediche Richieste, anche del conduttore del programma, quindi doppia fan. La mia piccola fan Giulia sta aspettando il disco che mi ha richiesto, perché deve ballare, e allora la faccio ballare subito con questo Moving to the Sun, dedicato a Giulia ma anche a Sabrina.

Ho visto quanto si è divertita a ballare con le note di questo Moving to the Sun, questo bel disco dance dedicato alla mia piccola fan Giulia, e un saluto anche alla mamma Sabrina. Va bene, continuiamo con il prossimo disco, Bob Sinclair, I Can Wait.

Take Wait, Bob Sinclair qui all'interno del nostro spazio dance del programma Dediche Richieste. Ancora un saluto, un buon pomeriggio da Gianni che vi parte, il buon pomeriggio, un saluto dal nostro mitico studio 1, dalla cabina di regia dove mi trovo ovviamente, e voi all'altra parte, grazie intanto per esserci anche in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme, ultime puntate tra l'altro del mese di luglio. Col bene che ti voglio, con te non finirà, anzi non lo voglio più bene luglio perché ha portato tanto caldo e ancora ne porterà tra l'altro. Daddy Yankee, Sin Parar.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

al ritmo do Brasil. Avrebbe detto qualcuno. Comunque questo bel ritmo brasiliano di questa bossa nostra di Gaia. Va bene, continuiamo con la musica italiana. Intanto un saluto ancora a tutto il pubblico che ci sta seguendo dalla radio, in streaming, dall'app, in DAB. Grazie ancora per essere in mia compagnia. Gemelli diversi, desiderio.

Gemelli diversi qui al programma Dediche Richieste. Desiderio d'estate, sì, ma di così tanto caldo no. Devo essere sincero, magari molti di voi sono d'accordo con me. Ok, si continua con Calma Metafisica, Herman Meta.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Questa bellissima canzone di Benson Boone ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta. Intanto un altro disco in arrivo, musica italiana, uno dei grandi successi di Paola e Chiara, Festa Totale. Silvana la dedica a Cristina, Stefania, Gianni. Allora facciamo festa totale con Paola e Chiara.

Bene, un saluto a Cristina, Stefania e un saluto anche a Gianni, ai quali è stato dedicato questo brano di Paola e Chiara, Festa Totale, da Silvana, che saluto. Ciao Silvana, ciao Cristina, ciao Stefania, alla prossima dedica. Intanto noi continuiamo con Ultimo, Quando dorme la città.

la nuova canzone di Ultimo qui nel gran finale del nostro programma Quando dorme la città. Una hit straniera, un grande successo internazionale, Watch Born, la nuova canzone. Intanto stavo leggendo anche il messaggino che è arrivato poco fa al 34 612 72 406. Nel frattempo ci ascoltiamo Katy Perry.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Siamo quasi alla fine di questa prima puntata, amici, ultimi lanci, abbiamo ancora spazio per stare insieme in compagnia di tanta buona musica. Richiedere ovviamente voi i vostri brani preferiti, noi li riceviamo via SMS al numero che vi ricordo 346 12 72 406. Mamano Mama, nuovo di Madame, un altro disco richiesto da voi. Intanto c'è il nuovo di Tyla.

mentre novità discografica per quanto riguarda la musica internazionale, questo bel disco straniero dalla bella voce di Tyla Tuggar. Ultimi lanci, siamo quasi alla fine, intanto un'altra new entry che abbiamo già ascoltato nelle puntate scorse, in uno dei tanti spazi dedicati alle new entry, alle novità discografiche, si intitola Parla d'amore, questo è nuovo di Saif insieme a Brescia.

Amici, grazie per essere stati mia compagnia in questa prima puntata di questa nuova settimana insieme. Per quanto riguarda Gianni, colui che vi parla, e voi all'altra parte, i nostri viaggi musicali ve li ricordo da lunedì al venerdì dalle 17.05, quindi appuntamento ovviamente per il prossimo pomeriggio insieme. Vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più, e dalle 17.05 in poi si parte per un nuovo viaggio insieme a voi. Tanta buona musica, novità discografiche, le hit dell'estate 2026. Saif abbiamo appena ascoltato con Bresh, Parlar d'amore, nuovo singolo. Flamenco, Paranoia, Samurai J a chiudere questa puntata. Un salutone da Gianni, alla prossima, ciao.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 18 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Il Comune di Muravera, in collaborazione della Proloco di Muravera PS, dell'AIDO, gruppo intercomunale del Sarrabus, e della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, presenta Onde Sonore, viaggi musicali tra voce, danze e cinema. Dopo le serate degli scorsi 16 e 22 luglio, lunedì 27 luglio alle ore 21:30 in Piazza Sant'Antonio andrà in scena I Suoni del Cinema, musiche di Morricone, Williams, Piovani e Manca. Al pianoforte si esibirà Antonio Manca, mentre la direzione organizzativa e artistica sarà curata da Bruno Camera.

Dio ti ama, datelo uomini, Dio è con voi, date Dio, c'è di me e di Dio, date Dio, con eternità di lodate Dio, santi del suo regno, lodatelo uomini,

0: Dio è con voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Siamo questo giorno al Signore, in particolare oggi nell'Eucaristia vogliamo pregare e presentare al Signore Solina Sandrea e Agnese, che dalla distanza di pochi giorni tutti e due sono andati, tornati alla casa del Padre, e che un anno che è passato si sono tornati a Dio. Vogliamo ricordarli, accompagnarli con la nostra preghiera, perché partecipino di quella vita che il Signore ha promesso e preparato per coloro che l'hanno amato. Chiediamo perdono delle nostre mancanze, rinnovandoci nel suo amore misericordioso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi, senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura secondo il comando del Signore e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito all'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate, come mi aveva comandato il Signore. Da molto tempo il Signore mi disse: alzati, va all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosto. Ed ecco, la cintura era marcita e non era più buona nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore. Dice il Signore: in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme, questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli, per adorarli. Diventerà come questa cintura che non è più buona nulla. Poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderissi a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero il mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Parola di Dio.
0: Veniamo grazie a Dio.
1: hai dimenticato Dio che ti ha generato. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. La roccia che ti ha generato tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Adesso io nasconderò loro il mio volto. Vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida. Sono figli infedeli. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù le disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Vogliamo ringraziare il Signore per la parola che anche oggi ci dona. In questo tempo il Vangelo in particolare ci sta ripetendo le parabole, no? Del regno dei cieli, forse perché dobbiamo aprire il nostro cuore alla parola, anche con questo modo che Gesù ha, semplice e profondo, ma che ci propone davvero un'apertura e una fiducia nel Signore. Credo che anche oggi la parola ci invita alla conversione, ad aprire il nostro cuore al Signore, a rivolgere, come abbiamo pregato, il nostro sguardo, la nostra intelligenza, il nostro cuore a Dio. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. A volte rischiamo, con le cose che abbiamo da fare, le tante cose, le tante preoccupazioni, alla fine si dimentica ciò che è l'essenziale e il cuore di tutto, che dà un senso a tutto, che è il Signore, no? Tutto ciò che noi viviamo, facciamo, realizziamo, sperimentiamo ha un senso perché tutto viene da Dio e tutto torna a Dio. E la parola di oggi è incredibile, no? Anche Geremia è uno dei profeti chiamato da Dio per, come dire, esortare, scuotere un poco il popolo, invitarlo alla conversione, a tornare al Signore. E Geremia è uno dei profeti che non solo predica, ma viene chiamato da Dio a fare dei segni esterni, no? Perché il popolo veda, attraverso il segno capisca il messaggio che Dio sta dando, perché a volte uno parla e uno capisce quel che vuol capire, no? Oppure è difficile spiegare, però i segni parlano di sé. Allora il Signore disse a Geremia: va, comprati una cintura di lino, mettila ai fianchi senza immergerla nell'acqua. E Geremia si mette questa cintura nuova di lino, e che cosa sta a significare? Perché dopo dice: poi prendi questa cintura, vai vicino al fiume Eufrate e nascondila tra le pietre. Dopo un po' dice: adesso vai, dopo un po' di tempo, riprendi la cintura e trova che è marcita, che non serve più a niente, che non si può usare neanche come cintura. È un solo significato, no? Che lo stesso Signore spiega a Geremia alla fine. Quella cintura dice l'amore che Dio ha per il popolo, dice l'eleganza che Dio e l'onore che Dio voleva dare al popolo, che lo rivestiva. La cintura abbracciava il corpo della persona, l'amore di Dio abbraccia il popolo e gli dava dignità. Ma quella cintura poi è stata tolta e messa da parte, e alla fine è venuta meno l'alleanza col Signore, perché il popolo di Israele, sì, amato da Dio, scelto e consacrato, si incomincia a incontrare con altri popoli, ma questo non è il male. La cosa più brutta è che, assumendo altre tradizioni, altri costumi, altre cose che allontanavano da Dio, ha reso il popolo lontano dal Signore. Abbiamo ascoltato alla fine, no? Ridurrò, dice il Signore, in questo modo, come la cintura era marcita,
questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda, il grande orgoglio di Gerusalemme, questo popolo malvagio che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e adorarli. Diventerà come questa cintura, no? È il popolo che si è allontanato dal Signore, dalla legge del Signore, dagli insegnamenti del Signore, Dio che ha dato di tutto per liberare il popolo, per dargli dignità, dare prosperità. Il popolo non riconosce questo e si allontana e si dedica ad altro che al

per avere la propria dignità, per avere la benedizione del Signore. Un invito che il Signore fa anche a noi oggi, no? Nel contesto in cui viviamo, dove molte volte il mondo ci propone la felicità, la pienezza in cose che non sono Dio, in cose che al momento apparentemente riempiono la vita, ma che non danno un senso a ciò che noi viviamo. E l'invito che la parola ci fa a fidarci del Signore, no? Anche nelle piccole cose. E il Vangelo ce lo conferma, no? La parabola che Gesù racconta. Gesù parla del Regno dei Cieli. Il Regno dei Cieli che cos'è? La vita di Dio. È quel progetto che Dio ha per noi, per renderci partecipi. E per parteciparci non bisogna fare cose straordinarie. Il Regno dei Cieli, la vita di Dio, si manifesta in modo semplice, nelle piccole cose, come un granello di senape, che è grande come la testa di uno spillo, però c'ha delle potenzialità dentro, quel semino lì piantato, che diventa un albero. Apparentemente non ha valore, e invece no, dà vita, nei suoi rami fanno gli uccelli del cielo vanno a fare il nido, fa ombra, granellino di senape. Gesù ha parlato della fede, se avessimo la fede come un granello di senape, no? Quindi non importa quanto grande, l'importante è avere fede, credere che quel Dio si manifesta anche là, in quella piccola cosa, in quel piccolo gesto, in quel piccolo e semplice incontro, no? E l'altro esempio che è uguale a questo è il lievito. Per fermentare, cambiare la massa di farina e farlo diventare pane buono non ce ne vuole tanto di lievito, basta poco. E il lievito si nasconde, si perde con la farina. E se tu cerchi tra la farina e il lievito non lo trovi, trovi solo la farina che è cresciuta e fermentata per fare il buon pane. Così è il Regno dei Cieli, così è la vita di Dio in mezzo a noi, si nasconde, devo solo scoprirla, devo solo accoglierla, devo metterla in risalto, devo fidarmi del Signore, no? Stando attento appunto a non perdere il punto di riferimento che è Lui, che è il suo amore, che sono i suoi insegnamenti, la sua parola, come Geremia un po' rinfaccia al popolo, no? Ti sei diventato testardo, hai fatto di testa tua, ti sei allontanato dalla parola del Signore, dagli insegnamenti del Signore, e tutto questo porta sofferenza, porta tristezza, porta la non vita, porta la morte. Noi vogliamo oggi rinnovare il nostro desiderio di fidarci di Dio che ci ha generato, che ci ama, che ci chiama a partecipare della sua vita, anche nelle piccole cose d'ogni giorno, no? Questo ci dà fiducia, no? Non sono le grandi cose che manifestano Dio, ma sono nelle piccole cose, Lui si presenta, no? Come il granello di senape, come il lievito nascosto che nessuno vede, che nessuno voglia, però dà vita nuova, no? Si tratta solo di accoglierlo, fare spazio e avere fiducia che Dio opera nel nostro cuore, nelle nostre famiglie e anche attraverso di noi opera con le persone che incontriamo, in quelle situazioni che viviamo. Quindi vogliamo continuare a pregare insieme, offrire al Signore la nostra vita, le nostre famiglie, il nostro desiderio di bene che c'è nel nostro cuore, perché il Signore ci accompagni e ci riconosca figli e figlie Suoi, che ci riconosca come il suo popolo e continui a benedire il nostro cammino e le nostre famiglie.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Queste mani, sacrificio,
0: allode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode.
2: Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, e la terra sono pieni della tua gloria.

Deixa. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Con la tua morte, il Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati del nostro fratello Andrea, della nostra sorella Agnese, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo li hai uniti alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendili partecipi della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Lo Signore non sono degno di partecipare alla cena. Ascoltando una parola, io sarò.

Bitcoin Mad.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci ha dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 19 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Mi piace, like ti voglio, ti sei sto. Like
2: Radio La Voce, tutto il piacere nella buona musica sui 96.8. 96.8.

cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: La radio, la musica, emozioni forti.
4: Con radio, sei anche tu dei nostri.
1: Radio La Voce.
5: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro. Ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

È inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo dal traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi ed essendo sincero, rimango presente, ma non sono com'ero, e quella voglia

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sempre così. Siamo gli inutili, fatti così.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

passion of the groove.

A casa tengo questa cosa, ma l'unica cosa che tengo è wifi. Perché se sape che cosa è più bella che Putin fa, se fanno offline. E sto volando in coppa una yamà. Tu sei Luana, tu yamamai. Scusa si riga, metta capa a posto, men

0: Sono le 23 e 31 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

cima al mondo, sopra tutto e sopra tutti, quanti sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti, e vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

casa con accanto questo, una rossa pesca da una festa, il finestrino succhia l'aria fredda, mi sveglia tira un po' fuori la testa, luci blu davanti a noi come se fossero una final destination, stropiccio gli occhi con il vento, è tardi per tornare in

cerco la svolta e ti giuro che questa è l'ultima volta. Ti manderò una cartolina dal Brasile, ma prima c'è qualcosa che devo finire.

No, questa è una canzone che io Don Bacchio l'ho conosciuto da piccolina quando sono andata a Livorno al suo concerto. Gli ho detto, ah, io voglio diventare una cantante, che devo fare? Mi sono presentata vestita di pelle e mi ha detto che il personaggio c'era, insomma.

0: È 1:34.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: dove andate tutti quanti? Il vero bomber sono io.
1: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso. Casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare. Casa che io

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Sono le 2.
2: Ascolta Lit, segui il suono di Radio La Voce.